0: anche gli esercizi hanno tentato il fermato.
1: Not supposed to do that, tie it on that tied in.
2: Man, you are K60 over.